Sikavya shama vikwenza leishi alivya na vyasho Esi tuyeri uto musasi Tukasha sosesho nyama Isho usana no uchiru Sikavya shama vikwenza leishi alivya na vyasho Nechanda chetu

Omochanda muli emikani Omochanda muli olwanzo Omosolo kochanda kisuli muira